contadino, un gustatanga, nel fama cosa. Anumuna, si se au, ya sama cosa. Amuna yeye, kuma, sama cosa.